0: stato un poco, stato un poco ad ascoltar. Com'è farla, semplicetta?
1: La semplicetta, la semplicetta.
0: Per la parte con l'insegno.
1: Posso dar lezione.
0: Con la torta bocca stretta.
1: Or proviamo questa attrazione.
0: Or proviamo questa attrazione. Brava, brava, brava!
1: Son zitta!
0: Brava, brava, briconcella, va benissimo!

0: pieno il cuore d'arrimento, e la saeta fra di moto sentiremo a riscoppiar.
1: Oh, quella più bella testa, questa volta da girare, questa volta da
0: questa vuoi tarà girare, a quella vecchia bella testa, questa vuoi tarà girare, a quella